Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.

0: Sono le 5:00 minuti.
1: È Parma che ti parla.

0: Radio Parma 102-104. È Parma che ti parla.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Radio Parma 102 104.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in 3 gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29esimo su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:59.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferito almeno altre sette, con il bilancio che sembrerebbe destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per tre giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente americano Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff.
4: Sono sette le persone morte nell'esplosione avvenuta venerdì 4 settembre in una caserma militare a Viaccia, a circa 30 chilometri dalla Paz in Bolivia. Lo ha confermato oggi il comandante dell'esercito Héctor Alarcón, precisando che le altre sette persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Paz ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
5: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
4: Lorena Sceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
5: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
4: Il calcio, vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
4: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
5: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Siegmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
4: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Vella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Vella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
5: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
4: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno della seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2-6 2-7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa nelle campagne di Casal Baroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, friulano d'origine ma da tempo a Parma, era grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. Un 80enne è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri a Pontechiara, nel comune di Fidenza, dopo essere caduto con la sua bicicletta lungo la strada provinciale. L'elisoccorso ha trasportato l'uomo al Maggiore di Parma. Voltiamo pagina. Tutto pronto per la settima edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro storico, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento sold out con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli USA fino a Regno Unito, Irlanda, Olanda e Polonia. E sotto ai portici di Virazzelli invece la controcena, arriva la Tortledet Chietor 200.000. I lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione Reggio Emilia. La musica ha presentato What Goes On, il festival dedicato alla scena indipendente e alle sonorità underground, in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo. Invece tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziani e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. Gli appuntamenti... I tanti appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricchissimo dedicato al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato 12. Cresce intanto l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 settembre. Parliamo di sport, il calcio, le vittorie del Cagliari su Lecce, della Lazio ad Udine hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso capitano del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo, una salvezza tranquilla. Torna nel prossimo fine settimana la Parma mezza maratona con la 28esima edizione e i suoi vari percorsi. Iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi e riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in piazza Garibaldi. Sempre disponibili i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita. Il ricavato quest'anno sarà destinato al progetto All Inclusive a Parma, lo sport e inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime sui 35 gradi. Da domani però è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. Prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress. Service.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Sfaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono invece rimaste ferite nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
1: È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore, venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. Ogni tentativo di soccorso fu inutile.
2: Omicidio Chiara Poggi. Sono 21 gli elementi di natura e peso molto differenti finiti in un mosaico investigativo che forse potrebbe portare ad un rinvio a giudizio, ossia ad un nuovo processo. Gli inquirenti entro il 28 settembre dovranno stabilire se il materiale raccolto sia sufficiente per chiedere che Andrea Sempio affronti un processo per l'omicidio della 26enne uccisa nella villetta di Via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio è indagato e resta innocente fino ad un'eventuale condanna definitiva.
1: 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno fatto perdere le loro tracce. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate.
2: L'ondata dell'estrema destra antimigranti si estende nel Regno Unito con una nuova protesta segnata da episodi di violenza. Alcuni agenti sono rimasti feriti, non in modo grave, e diversi veicoli della polizia sono stati danneggiati domenica sera quando circa 500 persone a volto coperto hanno tentato di marciare a Portsmouth. Nella contea dell'Hampshire è creato disagi al traffico stradale e agli imbarchi per i traghetti dopo aver saputo dello sbarco nel porto inglese affacciato sulla Manica di un gruppo di 140 migranti.
1: La Champions League, l'avventura europea della seconda Inter di Kiev, parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho, indimenticabile artefice del triplete di 16 anni fa. Una serata speciale per il prestigio della partita e per gli incroci tra ex che riserverà. Kiev pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Mourinho alle 21 arriva invece senza 3 squalificati.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa nelle campagne di Casal Baroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, friulano d'origine, ma da tempo a Parma era grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. Un 80enne è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri a Pontechiara, nel comune di Fidenza, dopo essere caduto con la sua bicicletta lungo la strada provinciale. L'elisoccorso ha trasportato l'uomo al Maggiore di Parma. Voltiamo pagine. Tutto pronto per la 7ª edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro storico, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento sold out con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli USA, fino a Regno Unito, Irlanda, Olanda e Polonia. E sotto ai portici di Virazzelli invece la controcena, arriva la Torfledet Chietor 200.000. I lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord, nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione Reggio Emilia. La musica ha presentato What Goes On, il festival dedicato alla scena indipendente e alle sonorità underground. È in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo. Invece tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziani e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. I tanti appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricchissimo dedicato al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato 12. Cresce intanto l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 settembre. Parliamo di sport. Il calcio: le vittorie del Cagliari su Lecce, della Lazio ad Udine hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Il Parma guarda al prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso capitano del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo: una salvezza tranquilla. Torna nel prossimo fine settimana la Parma mezza maratona con la 28esima edizione e i suoi vari percorsi. Iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi e riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in piazza Garibaldi. Sempre disponibili i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita. Il ricavato quest'anno sarà destinato al progetto All Inclusive a Parma, lo sport e inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime sui 35 gradi. Da domani però è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi. Prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J, sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock è il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali. Secondo quanto ricostruito, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
1: La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e con 10 feriti, secondo le autorità regionali. In precedenza, scaduta la tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati USA in Russia e Ucraina, Mosca era tornata a bombardare Kiev. 2 morti. Oggi, riunione del gruppo di contatto Ucraina col capo della NATO Rutte e i titolari difesa di Berlino, Londra e Kiev.
2: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla.
1: Francesco avrebbe potuto essere salvato se i genitori avessero permesso di seguire i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica per il loro ragazzo, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia invece si affidò al cosiddetto metodo Hammer, fatto di sostanze naturali e trattamenti con argilla e antinfiammatori. È la conclusione a cui sono arrivati i periti della Corte d'Assise di Vicenza, che hanno consegnato la relazione ai giudici del processo per la morte di Francesco Giannello, in cui i genitori rispondono di omicidio volontario con dolo eventuale.
2: L'Austria ha vietato alle ragazze di età inferiore ai 14 anni di indossare il velo islamico nelle scuole a partire dall'inizio di quest'anno scolastico. La misura si applica sia agli istituti pubblici sia a quelli privati e riguarda i tradizionali copricapi musulmani come l'hijab, che copre i capelli, le orecchie, il collo e le spalle. Il governo austriaco sostiene che il divieto mira a proteggere le ragazze, promuovere la parità di genere e prevenire le pressioni esercitate sui bambini, e sostiene che i genitori non possono più obbligare le figlie a indossare il velo.
1: Continua lo sciopero del trasporto ferroviario, che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile del regionale Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Fashion Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca con la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa nelle campagne di Casal Baroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, friulano d'origine ma da tempo a Parma, era grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. Un 80enne è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri a Pontechiara, nel comune di Fidenza, dopo essere caduto con la sua bicicletta lungo la strada provinciale. L'elisoccorso ha trasportato l'uomo al Maggiore di Parma. Voltiamo pagina. È tutto pronto per la settima edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro storico, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento sold out con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli USA fino a Regno Unito, Irlanda, Olanda e Polonia. E sotto ai portici di Virazzelli invece la controcena, arriva la Torfleded Chietor 200.000. I lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione Reggio Emilia. La musica ha presentato What Goes On, il festival dedicato alla scena indipendente e alle sonorità underground. È in programma venerdì e sabato ai Giardini di San Paolo. Invece tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziani e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. Gli appuntamenti... I tanti appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricchissimo dedicato al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato 12. Cresce intanto l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 settembre. Parliamo di sport. Il calcio: le vittorie del Cagliari su Lecce, della Lazio ad Udine hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso capitano del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo: una salvezza tranquilla. Torna nel prossimo fine settimana la Parma mezza maratona con la 28esima edizione e i suoi vari percorsi. Iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi e riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in piazza Garibaldi. Sempre disponibili i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita. Il ricavato quest'anno sarà destinato al progetto All Inclusive a Parma, lo sport e inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime sui 35 gradi, da domani però è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. Prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
1: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
2: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
1: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
2: 4 opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet-sur-Mer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare 4 quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
1: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più bassa valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca della città: si avvicina la data del 27 settembre, quando la zona dell'ex castelletto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata con l'apposita ordinanza. La zona interessata, tra via Sidolo e via Zarotto, dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8:30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite, a Rubiano di Solignano, verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero e la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti, che ha preso il via ieri e durerà fino alle 21 di oggi. Caos e ritardi si sono registrati anche in stazione Parma fin dalle prime ore di stamane. Per il trasporto regionale di Trenitalia, TPR e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 18 alle 21. La cronaca: i carabinieri di Noceto, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, hanno sanzionato una ditta per 10.000 euro con sospensione temporanea dell'attività. Durante l'ispezione è emersa l'assenza di parte della documentazione relativa ai rischi, ma anche dei servizi igienici con spogliatoi adeguati per i dipendenti. Il sistema di sicurezza non aveva le necessarie autorizzazioni. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa a Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine ma da tempo a Parma, era un grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. È tutto pronto, voltiamo decisamente pagina per la 7ª edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento tutto esaurito, con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli Stati Uniti fino a Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Olanda e Polonia. E invece sotto ai portici di Via D'Azeglio, la controcena: arriva la Tortleda ed Pietor Dosentmila. I lavori sulle strade: avvia le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord, nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo di ingresso in direzione a Reggio Emilia. Ci sono disagi anche lungo via Montanara, nell'abitato di Gaione, per lavori, registrate code. Siamo alla musica: tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. Gli appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti dedicati al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì 11, ed Argen D'Amico, protagonista del concerto di sabato. Invece cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 di settembre. Siamo allo sport: il calcio, le vittorie del Cagliari sul Lecce 1-0 della Lazio a Udine in rimonta hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso Capitan del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo una salvezza tranquilla. E poi parliamo adesso di atletica. Torna nel prossimo fine settimana la Parma mezza maratona con la 28esima edizione. I vari percorsi, iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi, riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in piazza Garibaldi. Sempre disponibili invece i pettorali per la camminata 5 km Corri per la vita, ricavato quest'anno destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime a 34-35 gradi, da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi nel pomeriggio, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Faccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con l'indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, che lo mise in guardia su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, ignorò l'avvertimento. Dopo la pubblicazione della notizia, l'opposizione ha chiesto che il primo ministro venga inchiodato alle proprie responsabilità anche alla luce delle imminenti elezioni di ottobre.
1: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ho detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
2: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Negli ultimi mesi la relazione tra Lorena Esceri e Federico Vella era stata segnata da un'escalation di violenza che aveva portato la donna a troncare il rapporto e a cercare riparo rifugiandosi dai propri genitori in Puglia. I regali buttati per terra, i tagli ai piedi e la minaccia con il coltello sono alcuni degli episodi subiti da Lorena, che si leggono nei verbali di Antonia Argentiero, la mamma della 45enne morta dopo essere stata sequestrata, legata e lanciata ancora viva giù da un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello dal suo ex compagno. Quanto testimoniato dalla donna è stato reso noto dal Corriere Fiorentino.
2: Le immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado sono state scioccanti e profondamente deplorevoli, gli elementi di sostegno ufficiali e la presenza di alcuni alti funzionari serbi. E quanto deplorano i vertici europei, che ricordano: Mladic era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
1: Il calcio, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. L'avventura europea della seconda Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera alle 21 al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in Champions League.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca della città: si avvicina la data del 27 settembre, quando la zona dell'ex Castelletto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata con l'apposita ordinanza. La zona interessata, tra via Sidolo e via Zarotto, dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8:30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite, a Rubbiano, di Solignano, verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero e la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti, che ha preso il via ieri e durerà fino alle 21 di oggi. Caos e ritardi si sono registrati anche in stazione Parma fin dalle prime ore di stamane. Per il trasporto regionale di Trenitalia, TPR e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 18 alle 21. La cronaca: i carabinieri di Noceto, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, hanno sanzionato una ditta per 10.000 euro con sospensione temporanea dell'attività. Durante l'ispezione è emersa l'assenza di parte della documentazione relativa ai rischi, ma anche dei servizi igienici con spogliatoi adeguati per i dipendenti. Il sistema di sicurezza non aveva le necessarie autorizzazioni. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa, Casal Baroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine ma da tempo a Parma, era un grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. È tutto pronto, voltiamo decisamente pagina per la 7ª edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento tutto esaurito, con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli Stati Uniti fino a Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Olanda e Polonia. E invece sotto ai portici di Via d'Azeglio, la controcena, arriva la Tortleda ed Chietor 2000. I lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord, nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta, fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo di ingresso in direzione a Reggio Emilia. Ci sono disagi anche lungo via Montanara, nell'abitato di Gaione, per lavori registrate code. Siamo alla musica, tutto esaurito. Ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. Gli appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti dedicati al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì 11, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato. Invece cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 di settembre. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari su Lecce 1-0 della Lazio a Udine in rimonta hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso Capitan del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo: una salvezza tranquilla. E poi parliamo adesso di atletica. Torna nel prossimo fine settimana la Parma mezza maratona con la 28esima edizione. I vari percorsi, iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi. Riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in piazza Garibaldi. Sempre disponibili invece i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato quest'anno destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime a 34-35 gradi. Da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi nel pomeriggio, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
4: Palla in tribuna, la puntata del martedì. Buon pomeriggio a tutte le persone che sono in ascolto. Proseguiamo il nostro cammino settimanale nell'analizzare il momento del Parma tra varie notizie, l'analisi delle partite, la prospettiva di giocare contro il Como lunedì e insomma tutti gli spunti che arrivano dai vostri messaggi, che sono già tanti, al 333 920 0170. Ieri poi abbiamo intervistato il capitano del Prato, vi proporremo vari stralci dell'intervista nel corso della puntata, oltre naturalmente ai nostri ospiti. Il primo spunto però che trovo, allora poi vi chiedo un parere, perché io la mia risposta sarebbe sì, e poi vedo cosa ne pensate voi, dipende da che condizioni naturalmente. Allora, James Rodriguez sta trattando con l'Avellino in Serie B, conosciamo, no? Giocatore della Colombia, credo ha segnato il gol più bello ai mondiali in Brasile, andiamo indietro, ha 35 anni, giocatore clamoroso in una fase della carriera, Real Madrid, insomma veramente all'apice, sembrava poter diventare in un certo momento forse uno dei top 5 al mondo, poi ha avuto un calo importante, tanti infortuni, anche delle difficoltà a livello personale, sta giocando in America però tratta con l'Avellino. La domanda è molto semplice, è una suggestione per carità, voi lo prendereste al Parma? Vabbè, proviamo, tanto va l'Avellino, quindi insomma stiamo giocando e discutendo sul momento dei crociati. C'è il messaggio di Gianluca che scrive: credo che la rosa di quest'anno non sia inferiore a quella dell'anno scorso, perché abbiamo una rosa più ampia di 28 giocatori, di cui 7 sono under 20, le scommesse possono essere 12 giocatori circa, basta azzeccarne 6, la salvezza raggiunta. Scrive così Gianluca, la fai facile te Gianluca, che dice 12 scommesse, ne prendo la metà. No vabbè, ci sta come ragionamento. Allora Mark: non ho capito bene quello che ha voluto dire il mister nel post partita quando ha usato l'espressione colorita di cui poi ha chiesto scusa. Si riferiva al giovane lontano oppure l'ha detto facendo riferimento a se stesso? Non lo so, dovrei riascoltarlo, Mark. Secondo me è un'esclamazione così che gli è scappata.
9: Abbiamo Como Genoa Inter. Con il Como e l'Inter è una missione impossibile per questo Parma, scrive Matteo da Roma. Contro il Genoa, anche se poco, dovremmo fare almeno un punto. Anche perché se dovessero arrivare tre sconfitte, la società sarà chiamata a fare riflessione su questa, che ricordiamoci a scadenza contrattuale 2027. Anche se non darei tutte le colpe al mister, è stata la società a scegliere questa, e lui si vede che mette sempre il massimo impegno. Ricordiamoci che solo il secondo anno è che allena una squadra, sempre Forza Parma. Matteo da Roma. Di parere diverso un altro ascoltatore, che insomma dal profilo insomma sembra abbastanza duro nei suoi attacchi. Questo deve essere esonerato, scrive, senza se senza ma, mettere Corent, ma che Rubini di calcio ne sa ben poco, solo certezze ci sono in questo messaggio. Io lo leggo per com'è: società che sa solo vendere per fare plusvalenza, altro che salto di qualità. Quest'anno la Serie B non ce la toglie nessuno, domenica solo fortuna e via, così, boom. Oggi senza mezze misure proprio, insomma io non la vedo proprio così. Se si voleva giocare a 4 il mercato tutto sbagliato, in più si vende Suzuki e forse Cercati, ma bisognava tenere Pellegrini e prendere due esterni offensivi forti, ma qui non si fa mai fare, qui il salto di qualità purtroppo, scrive Roberto. Io prenderei subito Darmian invece, a destra non abbiamo nessuno, scrive Romano. Mamma mia, in quanti state scrivendo già. Tra poco vi faccio sentire Del Prato, così ne scrivete altri. Italo, il Como è la squadra che ha il gioco di gran lunga più efficace e spettacolare. Speriamo si astengano dallo sparare sulla Croce Rossa e mettiamo Italo TGV davanti alla porta. Bello, sei stato la figura retorica. E allora, come ha scritto qualcuno, se si giocasse, credo Andrea Schianchi sulla Gazzetta dello Sport, ai punti il Monza, se fosse stato pugilato, avrebbe vinto l'altro giorno. Ai punti è molto probabile che vinca il Como, no? Però essendo calcio ed essendo che il Como gioca in Champions al giovedì, secondo me la partita ha più incognite di quanto crediamo. La sto cercando, poi dopo magari la troverò con l'intelligenza artificiale. Mi piacerebbe sapere quanti punti hanno fatto sui punti disponibili le squadre che hanno giocato in Champions a metà settimana, nel turno appunto di campionato successivo, negli anni scorsi. Secondo me il fattore Champions conta tantissimo. Poi magari il Como è talmente avanti che proprio non incide minimamente, però c'è questa variabile secondo me. Il Parma in questo senso può giocarsela, e poi perché nel calcio ce la si può sempre giocare. Credo che sia una delle poche regole che valgono rispetto ad altri sport. Cioè, se fosse tennis, o si ritira il Como o è un 3-7-1, 3-7-0. Allora, sentiamo il primo Del Prato, poi andiamo anche col primo ospite, che è Francesco Monaco, tra poco. Del Prato. Buongiorno capitano, come sta il Parma?
10: È un momento un po' complicato, diciamo, dai. Sappiamo di non aver fatto una bella partita in Coppa Italia, però secondo me dopo dalla Juventus, anche la prima partita normale, una partita dove poi è un periodo del mercato un po' sempre complicato, perché ci sono ragazzi che vanno, ragazzi che vengono, quindi però adesso sappiamo qual è la nostra linea. Secondo me la partita con la Juve, anche quella di ieri, per certi tratti non è stata fatta male. Dobbiamo sicuramente lavorare, abbiamo tante cose su cui migliorare, però la strada è quella e dobbiamo solo iniziare adesso a lavorare tutti insieme. Adesso è finito il mercato, quindi non abbiamo più spostamenti di ragazzi, cose extra, e d'ora in poi adesso inizia il vero campionato, diciamo.
9: L'avete analizzata a mente fredda oggi, il giorno dopo, oppure l'hai analizzata a mente fredda? Cos'è andato e cosa non è andato ieri contro il Monza?
10: Bah, secondo me siamo partiti abbastanza bene i primi 10-15 minuti, poi dopo forse intorno verso la fine del primo tempo abbiamo avuto un momento di calo dove ci siamo abbassati un po' troppo, dove loro hanno trovato il gol, e poi invece al secondo tempo c'è stata una buona reazione, la partita si è un po' aperta, quindi sia da parte nostra che da parte loro ci sono stati un po' di errori, sia tecnici, secondo me anche è complice anche un po' le difficoltà della partita, perché il caldo, giocare alle tre, non vogliamo prendere alibi, però sicuramente anche i ritmi della partita si sono abbassati un po' per quello. Però diciamo la cosa positiva è stata quella, il fatto di nel secondo tempo di aver avuto la reazione che ci ha permesso poi di pareggiare la partita.
9: Guardavo la formazione dell'anno scorso a Como a maggio,
11: e di fatto tra infortuni e soprattutto mercato 5 titolari non ci saranno, ovvero non ci sarà Suzuki, Cercati, Nicolussi, Pellegrino e Strefezza. Questo è un fattore inevitabilmente quando si ricostruisce una squadra a livello di identità, organizzazione, è un fattore per voi anche in questo momento di transizione che condiziona le prestazioni?
10: Sì, allora ci sono stati dei cambiamenti, questo è fuori da ogni dubbio, però adesso sono arrivati ragazzi che hanno voglia di fare, che si sono integrati bene con la squadra. È normale che all'inizio, le prime partite, bisogna conoscerci e non è mai facile. Diego Carlos è arrivato da 4-5 giorni, ha giocato titolare, Vincent, anche lui, Sierro, era arrivato 2 giorni prima, quindi sono tutti ragazzi che ci daranno una grossa mano, che però hanno bisogno anche di un attimo di conoscenza per capire un po' come giocare poi con il resto della squadra. Sappiamo poi che non abbiamo molto tempo perché il campionato è già iniziato e ci sono partite importanti, però insomma, ripeto, come ho detto prima, è un percorso, siamo all'inizio e non bisogna avere ansia o fretta, le cose si sistemano e bisogna soltanto lavorarci sopra e conoscerci un po' di più tra di noi.
2: Palla in tribuna.
9: Eccoci allora, il primo del Prato, altro messaggio, questo è Davidone. Beh, James Rodriguez, allora direi Zola è ancora disponibile, scrive Davidone. Comunque se andate a leggere i miei messaggi, la settimana scorsa avevo scritto un punto nelle prime 4. E bravi, esoneriamo questo e poi ci mettiamo Banfi col 5-5-5 o Ronzo Canà. Tanti l'anno scorso chiedevano Nicola, guardate dov'è finito. Questi i messaggi, quanti messaggi. E oggi noi tifosi chi licenziamo, ci scrive invece questo ascoltatore. Questo da tempo, Kraus non ne parliamo, Cherubini ora, la dirigenza tutta, quando con la stessa frenesia applicata al mondo del lavoro, tutti noi, nessuno escluso, saremmo licenziati almeno 3 volte l'anno, scrive Daniele. Vado da Francesco Monaco. Sono belli piccati oggi i messaggi tra i tifosi, sono già divisi.
12: Ma purtroppo è sempre così, quando la squadra non va bene aumentano in maniera esponenziale i messaggi. Ci siamo abituati perché anche noi che facciamo i giornalisti ovviamente è più facile, tra virgolette, spendersi sui commenti, sui social, quando le cose non vanno bene che quando le cose vanno bene. Sono andate bene poche volte in questi ultimi anni, ecco, quindi è normale che sia così.
9: Allora Stefano scrive: assolutamente no, James Rodriguez, giocatore piantatissimo, è stato uno dei giocatori più lenti della storia del calcio, pessimo carattere, spesso ai box, ormai non ci serve uno così, più un problema che un valore aggiunto. Io stavo giocando un po' su questa cosa che James Rodriguez potrebbe andare all'Avellino.
12: Sì.
9: No, però tu dici no, non mi...
12: No, io cioè, non vedo che tipo di fame possa avere un giocatore come lui, che palesemente non può essere neanche lontanamente ai livelli dei quali ce lo ricordiamo, perché altrimenti non avrebbe una squadra di Serie B come unica pretendente ad averlo in squadra. Quindi paradossalmente mi fa più arrabbiare che non si sia riuscito a concludere con la Juventus per quel ragazzo di Cina, che oltre ad aver fatto impazzire noi in Coppa Italia con la Cremonese ha dato spettacolo anche per la gioia di mister Pecchia nella prima di campionato appunto con Pecchia, quando l'altro giorno ha battuto il Padova. Perché io penso sempre che un giocatore come James Rodriguez possa avere qualche lampo, magari ti fa un gol da 35 metri o ti fa un passaggio illuminante, ammesso che qualcuno si smarchi, ma comunque non ha i ritmi di un campionato europeo, ecco, secondo me. Poi ci smentirà, però non la vedo molto diversa da Ronaldinho, che a quasi 50 anni va a giocare nel Ravenna.
9: I calci da fermo aiutano anche nelle difficoltà, scrive Bart. Perché non abbiamo schemi oltre al cross, visto che Pellegrino è andato? Allora, la considerazione ci sta. Io qualcosina ho visto sui calci piazzati, che tra l'altro per larghi tratti sono l'unica opzione del Parma in avanti. Forse non hanno funzionato, però qualche movimento giusto l'ho visto. Si può fare di meglio, ecco. Non so te...
12: Vabbè, sì, sicuramente ormai è Troilo sul secondo palo che la rimette in mezzo. È una costante, c'è stata anche una spizzata sul primo palo, sempre nella stessa azione, quindi è vero, non c'è più Pellegrino, però comunque di saltatori ne hai. Ho notato, se non ho visto male, che non c'è più il giochetto di mettere il giocatore davanti al portiere avversario, o comunque se lo ha fatto Valentina è sfuggito, comunque non mi sembra che si sia riproposta questa situazione. I calci piazzati sono ovviamente un'opzione, il problema è sempre lo stesso: se tu anche in quei pochi metri o in quel minimo spazio che ti concedono i saltatori avversari, che ti, ovviamente ti spingono, ci sono i blocchi, tutte le cose lì, ma se non hai la fame, la rabbia, la volontà di cercare il gol, non fai quel passo in più, non fai quel movimento in più, non salti con la stessa spinta. Che io ti ricordi sicuramente anche tu, a parte che Valeria ha un ottimo calcio, ma ti ricordi le punizioni di Scozzarella? Era sempre gol, perché evidentemente c'era un altro atteggiamento da parte di tutti i giocatori che erano lì a aspettare il cross. Perché non è che fosse molto diversa, molto diverso il tipo di qualità della rosa. Vanno a saltare più o meno poi tutti gli attaccanti, i difensori, qualche centrocampista. È proprio questione di voglia di far gol, che sembra avercela soltanto un ragazzino in questo momento.
9: Sì. Senti, il bottino è identico all'anno scorso, dopo tre partite, anche se con un calendario diverso. L'anno scorso arrivò qua l'Atalanta di Juric, che in realtà era una squadra in quel momento da salvezza perché stava facendo male. Poi il Parma perse la terza Cagliari, perse la prima con la Juventus. Si sentono molte più critiche, a mio avviso, quest'anno, forse perché abbia la memoria corta, e molto molto molto molto criticato il tecnico. Perché secondo te succede così?
12: Perché un po' perché non si ha il coraggio fino in fondo di criticare le scelte della società.
9: Ecco.
12: E secondo me perché questo è stato osannato alla fine di maggio, o forse anche un po' prima, perché con una squadra con evidenti limiti e con soli 21 gol segnati, tra cui un'autorete, quella di Cambiaso della Juve, che io manco la conto, anche perché avevamo perso quella partita. Quindi se nei confronti di questa in tre mesi di, diciamo così, preparazione, calciomercato e prime partite, è cambiato completamente l'atteggiamento, il motivo è la profonda delusione, se vuoi anche preventiva, nei confronti della campagna acquisti. Non dimentichiamoci che l'anno scorso c'era molta aspettativa nei confronti dei nuovi, di alcuni dei nuovi, che poi non hanno mantenuto le promesse, perché tu hai citato la partita con l'Atalanta, Cutrone prima palla toccata, gol.
9: Gol, sì.
12: E quindi si pensava che potesse essere una buona spalla per Pellegrino. E dello stesso Ristagno non si era ancora visto che poi fondamentalmente erano pistapocci. Per dirla. Si sperava ancora nel rientro di Ondrejka, che è stato molto, insomma, è stato molto complicato. Poi abbiamo visto che non, come è andata a finire.
9: Tu
12: però,
9: dici,
12: insomma,
9: Francesco, in tre mesi siamo passati alla festa con i tifosi, in cui la gente pregava questa di restare, c'era l'isteria sul futuro di questa. Adesso, l'altro giorno in trasmissione, ma anche adesso, una quantità di quest out altissimo dopo tre giornate è veramente, cioè,
12: ma questo da una parte è isterismo, dall'altra è disfattismo, che sono soprattutto la seconda, è molto radicata nel parmigiano medio. L'isterismo è un po' più, diciamo, generale da tifoso italiano,
9: da social, da tastiere e tutto il resto.
12: Però è innegabile che la campagna acquisti di quest'anno abbia portato una profonda delusione, perché nessuno imputa alla società le cessioni, insomma, importanti, che hanno fruttato tante plusvalenze, ma con l'idea, che poi non si è ancora capito se gli è stato imposto di provare 4-3-3 o se invece era una sua volontà di evoluzionare, no? Come lui ama dire, e io ero il primo a sposare questo cambiamento di sistema di gioco, però comunque non sono stati presi i giocatori per. Cioè, al di là della mancata conferma di Strefezza, che è già stato un brutto segnale, perché dava proprio l'idea del discorso legato alle cifre alle quali sarebbe costato riconfermare l'italo brasiliano, era comunque una certezza, un giocatore di assoluta qualità che all'allenatore piaceva. Ecco, mettevi già un puntello: ok, abbiamo riscattato Nicolussi che ci ha aiutato molto, riscattiamo anche, ricompriamo Strefezza, cioè compriamo Strefezza, perché ripartiamo da queste certezze. Da lì, secondo me, è un po' un peccato originale, perché poi non è arrivato nessuno. Noi ci troviamo con Almqvist, vero e proprio giocatore di fascia. Poi Strefezza ieri sera col Palermo ha segnato e si è infortunato.
9: Ma ieri giravano gli istantanei della partita, prima il gol, poi l'infortunio, tutti se le mandavano tra i tifosi del Parma.
12: Ecco, sì, però al di là del valore del giocatore, perché Strefezza è un ottimo giocatore, però appunto, come direbbe Andrea Schianchi, non è Garrincia. Era un segnale di continuità comunque con il passato. Da lì ad averne un altro magari più giovane che magari non è ancora ambientato e che ci mette qualche giornata, ok, nessuno è un po' dura.
9: Allora ti tengo lì un secondo, perché ho molti messaggi.
12: Questo secondo me è uno dei motivi per i quali, concludendo la risposta alla tua domanda, c'è questo accanimento nei confronti del mister.
9: Come sempre hai una logica che io faccio fatica a scalfire con...
12: non ha niente da fare, quindi penso.
9: Hai la logica dell'umarell. Tra l'altro, insomma, credo che tu abbia occasione in questi giorni di fare l'umarell vicino a casa.
12: Sì, c'è un cantiere infinito qui in via Lacani.
9: Allora,
12: mi ha anche costato una multa.
9: Ecco, vabbè, guarda, lasciamo stare. Ho vari messaggi. Società in tanti anni di calcio in Italia non ha ancora imparato niente, scrive Pierluigi. Allora, altro messaggio, li vado a ripescare. Scusatemi, ma ne avete mandati così tanti che devo chiedere a Francesco Monaco di pazientare un secondo. Ciao, vedo solo l'errore di aver alzato l'asticella a priori. Dobbiamo rassegnarci anche in futuro a questo mood. Questa fa con quello che è, col poco tempo, dopo aver avuto gli ultimi arrivati. Antonio, io concordo sul discorso che l'asticella un pochino poi dopo ha lasciato con l'amaro in bocca i tifosi per le prime partite, però questo è un altro discorso. La nostra fascia destra è imbarazzante, i nomi li sappiamo, il Monza da quella parte ci ha piallato, è colpa di questa se deve scegliere fra Brisghi e Anquist, scrive Pippo. Tu prendi appunti a Francesco, che poi torno da te. Avevo una domanda: secondo voi il Parma lo ha mai contattato Darmiano? Anche lui, come sembra abbia fatto Acerbi, avrebbe rifiutato in un eventuale ingaggio. Chiedo perché secondo me un giocatore come lui in questo momento ci farebbe veramente comodo. Luigi da Parma. Allora, c'è stato qualcosa, però poi era più diretto verso Torino. Spondatoro, secondo me se giochiamo con Diego Carlos e Troilo insieme dobbiamo giocare con la difesa a 3, dove Diego Carlos deve giocare a braccetto di destra, Troilo centrale, Valenti, Ondiaie e centro-sinistra, perché con la difesa a 4 Diego Carlos e Troilo non possono stare. Questo è Ditrin da Tirana, che bello che ci scrivono dall'Albania anche. E io non lo so, Diego Carlos com'è, è un po' indietro con la condizione, ma questo è abbastanza evidente. Ma Pedro della Lazio, che è svincolato, da tenere lì a fargli fare gli ultimi 15 minuti, Andrea 68, non è una brutta idea. Tu prendi appunti, Vorrei chiedere a Francesco cosa pensa di Brisghi, scrive un altro ascoltatore. Allora, vediamo. Roberto da Modena, fate presente a Monaco che i gol dello scorso campionato sono stati 28 e non 21. Pellegrino ha segnato il 30% dei gol realizzati, scrive Roberto da Monaco. Allora, ti ho dato un po' troppi spunti, dopo non voglio che c'hai una pila di risposte da darci. Francesco,
12: La cosa dei gol, sì, devo chiedere scusa, perché poi si continuava a dire ha fatto 20 gol, di tutto che ha giocato, e mi sono fissato su questa cifra che in realtà non era poi quella di fine campionato, quindi chiedo ammenda. Allora ti rispondo volentieri su Brisghi, perché secondo me è il vero nodo del i problemi del Parma sono tanti, però Brisghi è quello più evidente, perché con lui a tutta fascia è l'unico modo per poter giocare a taglietto con Del Prato braccetto, poi Diego Carlos di qua o di là, però per facilitare anche appunto le incursioni di Valeri, c'è bisogno di un giocatore che faccia braccetto, che è Brisghi. Se Brisghi non è in grado, e in queste partite ha mostrato una strana involuzione rispetto all'anno scorso, considerato anche la sua giovane età, era lecito o ovvio aspettarsi un miglioramento, che per ora invece c'è stato un notevole passo indietro. senza Briski tu metti Del Prato sulla fascia destra a fare il quinto. Non so però se sia, non credo che sia la soluzione migliore per lui e per la squadra, anche perché comunque in questo caso tu avresti la necessità di, se tu consideri Diego Carlos in condizione e Troino due centrali inamovibili, un conto avere come terzo centrale Del Prato, cioè una certezza, una sicurezza, un valore aggiunto, un conto è dover ricorrere a Valenti, a Diaye o a Drobnic, perché dovresti giocare con uno di loro. Se fai giocare Del Prato il quinto, se fai giocare Del Prato il quinto è perché non ti fidi di Briski. Ma Briski, se giochi a 4, Del Prato fa il terzino e Briski non vede più il campo. Ma chi ci gioca lì? Kremaski? Bernabé quando rientra? Briski sarebbe l'equilibratore se fosse un giocatore di spessore, e quindi è un problema secondo me quello. Forse si è fidato troppo questa, dava troppo per come certezza che il ragazzo sarebbe cresciuto, ma fino adesso non è stato così, e quindi è un po' un problema. E tra l'altro con Briski si poteva anche nel corso della stessa partita, no, con il scivolamento difendi a 3 o 5, quando attacchi hai dietro la difesa 4, ti permetteva un cambio di modulo in corsa senza il quale diventa difficile.
9: Sì.
12: Allora, non so se sono stato chiaro o se mi sono incartato tipo manovra del Parma, perché
9: io so solo che ti saluto e ti ringrazio per ora e ti aspetto.
12: Io ringrazio voi, forza Parma, e l'unica cosa che mi sento di dire è che secondo me bisogna trovare il modo di coinvolgere maggiormente Del Prato nello svolgimento della manovra. Non considerarlo l'incursore che arriva in area e fa dei gol, benissimo, l'ha sempre fatto e lo continuerà a fare, ma bisogna trovare il modo di coinvolgerlo più nella manovra anche dentro al campo, perché i giocatori ormai, proprio perché i giocatori sono quelli, bisogna spremere quello di buono che possono dare ognuno di loro. E ovviamente, essendo il capitano e uno dei migliori della squadra, forse deve fare ancora qualcosina in più lui, o glielo deve far fare l'allenatore, altrimenti quest'anno io la vedo molto più grigia dell'anno scorso.
9: Ciao Francesco, grazie.
12: Forza Parma comunque sempre, ciao, grazie a voi.
9: Francesco Monaco, allora qualche messaggio, poi subito pubblicità. Al netto che la rosa è stata completata praticamente alla fine della scorsa settimana e quindi poco giudicabile a livello di amalgama e qualità, preoccupare a mio parere invece il livello della condizione fisica generale di buona parte di tutta la squadra. Siamo lenti e poco dinamici rispetto agli avversari, sia negli inserimenti che nello smarcamento per ricevere palla. Spero tanto che siano ancora imballati da una dura preparazione del ritiro, altrimenti non si spiega la terza di campionato più due partite di Coppa Italia. Enrico sulla preparazione. Ma questa là se ne allenava la fase difensiva, la stessa difesa dello scorso anno, tranne Cercati, però non funziona nemmeno quella. In attacco non combiniamo niente, questo è il mio dubbio. Fabio, la gente critica il mister perché non si è vista un'idea di gioco, si può criticare il mercato, però la difesa contro la Cremonese, partita da dentro fuori, non l'ha messa la società, i difensori li avevi, non mi parlate di riposo dopo due partite. Io ho sempre difeso il tecnico, però mi viene una domanda: sarà capace di far giocare la squadra con un gioco più d'attacco? Diego, il dubbio è legittimo. Stefano scrive: da sempre critico con questa perché non amo il suo gioco, perché non mi emoziono. Devo comunque dire che è assurdo gridare ad ora l'esonero. Abbiamo memoria corta, sembra un po' la ballata dell'anno scorso, lasciatelo lavorare tranquillo e intelligente il mister. Questo è Stefano. I messaggi più equilibrati, mi sembra, possiamo dirlo. Ma davvero c'è gente che spera di arrivare alla gara con l'Inter con due punti, e questo ovviamente incollata alla panchina, ma scrive questo ascoltatore. Quest'altro è Matteo da Besganola. Io posso capire che alcuni giocatori si devono inserire, ma il problema è che quando i giocatori hanno la palla tra i piedi non sanno a chi passarla. Questa è colpa dei giocatori che non si smarcano, è colpa del mister che non insegna i movimenti da fare. Questo è Matteo da Besganola. Allora, pausa, torniamo tra pochissimo, poi ancora Del Prato e poi abbiamo Stefano Ramenzoni.
13: Palla in tribuna.
14: Spaccio Chiari Vision.
13: spaccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
9: Avanti con un messaggio poi subito del Prato. Buongiorno, da 2 anni la campagna acquisti è considerata deludente, scrive Alberto, da molti tifosi. E come è andata a finire? Salvezza raggiunto, 80 milioni di campagna acquisti, segno del fatto che forse la rosa non era così balorda. Siccome non c'è 2 senza 3, speriamo che anche quest'anno la folla si ripeta, scrive Alberto. Non possono giocare insieme Del Prato e Brisghi perché sono simili ed uno e la riserva dell'altro. Allora ci fai giocare Amquist, scrive Gaetano da Bari. Perché non gioca il Fesi? Eppure è stato lui determinante con i suoi gol la scorsa stagione, sottolinea. Chicco, volevo aggiungere una cosa importante. Credo che tutti i giocatori andati via da Parma abbiano fatto bene, anzi stanno tutti facendo bene. Anche Strefezza faceva fatica qui perché manca sempre un trequartista. Anzi ci sono, ma questo non gioca mai in trequarti. Credo che se il Parma potesse prendere Roberto Baggio o lo metterebbe largo davanti alla difesa, mentre per uno come Gasperini, da Keita, Bernabé a Nicolussi e Fabiani li proverebbe tutti. Non lo so. Abbiamo Del Prato, secondo straccio del capitano del Parma.
11: Il tentativo di cambiare modulo, di giocare in modo diverso, influisce in questo percorso, rende un po' più complesso.
10: No, beh, adesso abbiamo sempre giocato nelle ultime partite sia con la Juve che adesso abbiamo giocato a 3 dietro, quindi è un po' un modulo, uno schema di gioco che riconosciamo, che sappiamo già dall'anno scorso. E, avendo cambiato dei ragazzi, cambiano anche le caratteristiche dei ragazzi. Ecco, su quello magari dobbiamo lavorare un pochettino di più. Magari prima avevamo un certo tipo di gioco, soprattutto davanti, con Strefezza che legava Pellegrino. E adesso magari abbiamo un po' più di profondità, di velocità, e dobbiamo essere bravi, insomma, insieme al mister, a lavorare su quelle che sono le nostre caratteristiche per trovare poi le soluzioni migliori.
11: Proviamo a fissare l'obiettivo del Parma. L'anno scorso salvezza tranquilla, quest'anno? No,
10: l'obiettivo è sempre quello, di salvarsi, la salvezza tranquilla. E poi ripeto, le salvezze passano sempre da partita dopo partita, quindi noi dobbiamo essere tranquilli e cercare di prendere una partita alla volta, sapendo che poi tutte le partite ci sono delle difficoltà, chi per un verso, chi per un altro. Però dobbiamo essere bravi in quello, non avere nei momenti di difficoltà, come ho detto, non andare giù. E nei momenti poi dove le cose girano, che magari fai qualche vittoria, di mantenere sempre i piedi saldi come abbiamo fatto l'anno scorso, e basta, poi pensare step by step.
11: Anche l'anno scorso avete fatto un punto nelle prime 3 e soprattutto nelle prime 10 avete un rendimento che, insomma, da terz'ultima a quart'ultima, quindi le differenze, forse il livello numerico, non emergono così evidenti rispetto all'anno scorso. Ma è possibile anche che quest'anno ci sia una variabile legata a questa lunghissima sosta che c'è, che il campionato vero inizi dopo la quinta?
10: No, per noi, ripeto, il campionato è già iniziato e questo è un argomento che non saprei cosa dire, sinceramente. Tutte le squadre hanno questa difficoltà, ci sono ragazzi, ci sono squadre addirittura che anche la nostra, credo che andranno tanti ragazzi via, e quindi non è facile, però è un argomento che tocca un po' tutte le squadre, quindi i ragazzi che staranno qua dovranno lavorare, dovremo stare qua tranquilli a lavorare insieme al mister, per poi cercare di andare a migliorare le cose che non sono andate nelle prime partite.
8: Palla in tribuna.
9: Allora, altri messaggi che arrivano. Non capisco questa poca fiducia in Valente, l'anno scorso più utile di tutti gli altri centrali. Un po' di fiducia, ragazzi, sembriamo già retrocessi, al momento siamo salvi, scrive il Cagno. Ciao Cagno, un piacere risentirti. C'è Stefano? Ciao,
14: sì,
9: Stefano.
14: Ciao Marco.
9: Allora Stefano, l'altro giorno ci hai scritto diretta live, non mi sembra che tu fossi entusiasta.
14: No, è un eufemismo, diciamo, che non ero entusiasta. Io, se devo essere onesto e dire quello che vedo oggi, ovviamente non voglio proiettarlo troppo a lungo termine, ma oggi il Parma, se non è la squadra peggiore del campionato, è sicuramente una delle tre peggiori del campionato. Questo ha dimostrato il campo, perché è vero che il calcio d'agosto e gli amichevoli non contano nulla, ma insomma fra amichevoli, Coppa Italia, campionato, non giocando sicuramente contro il Real Madrid, perché ha incontrato solo la Juventus, di squadre proibitive, fra virgolette, hai vinto una partita col Catania. Del resto non hai vinto neanche l'amichevole col Trento, che conta, cioè, ovviamente conta meno di nulla, però c'è una continuità di prestazioni negative tutte state che sono preoccupanti, come sono preoccupanti gli avversari contro cui abbiamo giocato e il modo in cui giochiamo, perché come ti ho mandato il messaggio l'altro giorno, giochiamo come se avessimo Pellegrino, ma Pellegrino non lo abbiamo più.
9: Questo è un fattore tattico che è sembrato l'altro giorno abbastanza evidente, e anche com'è quando sei andato sotto col Cagliari.
14: Ma assolutamente, ma allora il problema è uno, io è tutta estate che mi cervello per capire, sai, le discussioni estive, no, con gli amici, con i tifosi, e dire io avevo visto, io ero molto più preoccupato con la decisione di Pellegrino di quanto avessi sentito in giro, perché mi dice ma sai, no, ma perché quest'anno giocheremo diversamente, un attaccante che ci serve più, un giocatore alla Romero che veniva paragonato a Castro, no? Come tipo di giocatore. E io obiettavo semplicemente una cosa, io dicevo giocare con Pellegrino diventa semplice perché tu non, se non produci nulla butti su dei gran palloni, ma chi la porta la palla a Castro? Perché bisogna fargliela arrivare la palla in area a questi giocatori qui, che saranno bravissimi, e poi tecnicamente non voglio discutere questo. Dico, se tu a centrocampo trovi e sai che hai Nicolussi Caviglia che è fuori quasi fino a Natale, hai Bernabé che è in scadenza, e quindi c'era già un po' questa grana qui, unico giocatore di qualità in rosa che hai fino a Natale, se tu mi guardi le caratteristiche, non sto parlando di Keita, per me è un giocatore che è fortissimo, ma le caratteristiche non sono certo quelle di un giocatore che sforna palloni o assist, no,
9: di assist o di azioni da gol, insomma non è il lavoro suo.
14: Se tu vai a vedere le caratteristiche di Ordoñez, di Keita, ma di Fabian stesso, Fabian è un giocatore che ha un'utilità se tu butti palloni in area, perché è bravissimo negli inserimenti.
9: È un Frattesi per me, Fabiano. Un po',
14: è un Frattesi, un po' il Dino Baggio dei vecchi tempi, se vogliamo, ma però è un giocatore che non porta lui la palla in avanti, non crea gioco. Allora, se tu hai problemi di qualità a centrocampo, una delle poche alternative che hai per portare palle in area è avere qualità sugli esterni che ti permettono di mettere palloni in mezzo, e qui apriamo un secondo fronte. Io non ne vedo adesso, io non voglio giudicare il Bilal Touré perché è troppo presto, fino adesso è stata una delusione, fra lui e Diallo devo dire che non hanno assolutamente impressionato, eufemismo, c'è Lontani sicuramente che sta facendo bene, ma poi siamo sempre al solito problema, nel senso, se a sinistra hai Carboni e Valeri che ormai sanno anche i muri come gioca, e sei quasi costretto a giocare a 4, a 5 con Valeri, e a destra hai sostanzialmente Börsig e basta, chi te la dà questa qualità per portare la palla in area? Era questo che quest'estate mi faceva essere diffidente su questo ipotetico cambio di gioco, sul quale faccio anche una piccola polemica, ma scusate, di difesa a 4, abbiamo avuto 2 mesi in cui eravamo salvi, ok? Perché non provarla l'anno scorso? Cioè tu non provi nulla l'anno scorso, poi quest'estate provi la difesa a 4, dopo una partita ritorni alla difesa a 3. Cioè, io non ci vedo progettualità in questo. Allora, prova l'anno scorso, i giocatori, tanto la difesa è quella, è arrivato Diego Carlos a destra, ma i difensori erano quelli anche l'anno scorso,
9: Sì.
14: Allora dico, ma è possibile che tu devi passare un'estate a pensare di giocare a 4 e poi scoprire a settembre che non lo puoi fare?
9: Effettivamente.
14: Mi sembra una cosa che per me non sta né in cielo né in terra.
9: Allora ci scrive Roberto, se veramente il problema è l'allenatore, non vedo il problema, si esonera e poi vedremo se un altro ci salta fuori con questa rosa. D'altronde ne abbiamo cambiati 6 in 7 anni, i problemi sono altri. Adesso torno a Stefano Ramenzoni, ma se no qui metto in fila troppo accumulo. Quest'anno non ci sono Pisa e Verona, che sono squadre, ci sono squadre più competitive, sarà dura, Forza Parma sempre nella buona e nella cattiva sorte. Ale da Spezia, quindi ci seguono anche oltre la Cisa. Matteo da Parma, Tralasciando il gioco o non gioco, la cosa che manca rispetto alle altre squadre è la voglia, la fame, il farsi vedere in aiuto del compagno. Poi Diallo Cardinali, boh, scrive Matteo, c'è anche un ragionamento su chi non è rimasto in rosa. Stefano.
14: Allora, no, nel senso, se devo rispondere ai messaggi, io cosa ti devo dire? Ti dico, io non dico che sia tutta colpa di questa, ci mancherebbe altro, le colpe non sono mai 100-0. Le colpe ci sono di una società, perché comunque tendenzialmente quando tu da due anni fa con Pecchia, poi Chivu, ti salvi all'ultima giornata, insomma, se quest'anno crei una squadra su cui l'obiettivo è quello di salvarti ancora in fondo, non è che hai fatto tutto sto salto in avanti. D'altronde, se tu pensi di vendere tutti gli anni 3 o 4 giocatori per monetizzare, che io non lo discuto, capisco perfettamente che è una logica che sia condivisibile. Perché io questo non lo discuto, discuto il fatto che se tu vai a vedere questi ultimi due anni i Lovri, Kondrejka, Frigan, Diaye, Ordóñez, Sorensen, adesso non ci metto ancora in mezzo quelli di quest'anno perché è troppo presto, ma hai speso dai 45 ai 50 milioni per acquistare questi giocatori qua, quindi io dico bravissimi a vendere, somma 15 milioni è una roba da circonvenzione di incapace, per dirti, però attenzione, perché poi non è che non abbiamo speso a prenderli ai giocatori, e vediamo poi quanto porteremo a casa eventualmente di questi acquisti. Quindi prima cosa, la società ha assolutamente la sua bella parte di colpe. Poi però io mi chiedo, e qui dissento un pochettino anche con quello che dicevi con Francesco,

0: sicuramente non è stata una rosa allestita bene, se tutte le volte ti rendono i più forti è complicato. Però mi chiedo, si potrebbe fare un po' meglio, almeno a livello di gioco, con questi giocatori? Ecco, io su questo ti dico la verità, credo che un po' meglio si potrebbe fare.
1: Ci sta, anche perché, anche a livello di risultati forse si potrebbe fare un po' meglio, perché la media di un punto
0: però,
1: in tre partite...
0: Sai, Marco, certo, per l'amor del cielo, ma poi soprattutto tre partite, ma di cui due giocate in casa contro Cagliari e Monza. E chi ha giocato contro l'Inter, il Milan e la Roma, eh? Insomma, bisogna anche vedere gli avversari, se tu, ma poi il problema è che hai fatto un punto con Cagliari Monza e devi anche essere contento
1: e
0: così.
1: E ti è andata bene, sì.
0: E ti è andata bene, perché onestamente il Monza meritava di vincere.
1: Sì, sì, sì. No,
0: questo che
1: no,
0: mi preoccupa,
1: c'è dubbio.
0: Perché se tu fai queste prestazioni, perché il risultato può essere sempre una questione anche di episodi, ma le prestazioni difficilmente lo sono.
1: Sì,
0: allora dico, se le prestazioni sono queste contro questi tipi di squadre, un po' di preoccupazione io ce l'ho, ma non un po', molta, se devo essere onesto.
1: Ah, io torno, che poi l'ho chiesto anche a Del Prato, a una domanda, a un concetto che mi porto dietro da quest'estate. E io guardavo, visto che si va a Como, no? Guardavo la formazione che ha giocato a Como l'anno scorso, dei titolari sono 5, con quelli che sono entrati sono 6. Di fatto domenica questa in campo c'erano Valenti, Troilo, vabbè, Corvi, Suzuki, comunque c'è stato metà e metà campionato, Keita, Ordóñez, Valeri, cioè manca veramente metà squadra, cioè, c'è stata una rivoluzione molto molto significativa rispetto all'anno scorso, secondo me.
0: Ma siamo sempre lì, Marco, il problema è questo, se tu, come lo dicevamo prima, se tu tutti gli anni cambi e vendi questi giocatori,
1: e io credo che nessun
0: squadre...
1: tecnico sarebbe entusiasta del fatto che
0: siamo
1: soprattutto chi ti hanno...
0: d'accordo, però tanto per dire, se tu ricordi, Alvini quest'estate ha fatto una polemica con la sua società a Frosinone dicendo mi hanno preso dei giocatori che io non so chi sono. Cioè, non è che le altre squadre non cambiano, certo. Quanti giocatori ha cambiato il Monza?
1: Ah beh.
0: Mi sembrano tutte squadre più pronti di noi. Perché il problema è vero che ce l'abbiamo, è innegabile, per l'amor del cielo, ma non ce l'abbiamo mica solo noi. Anzi, se vogliamo dirla tutta, non abbiamo neanche cambiato l'allenatore, tante squadre hanno anche cambiato l'allenatore.
1: Sì.
0: Quindi è vero che questo problema c'è, ma è un problema universale, non è un problema che riguarda solo noi. È un problema di dire hai venduto i 4-5 giocatori più forti perché per mille motivi, o per motivi di caso, perché Strezzetta costava troppo di ingaggio. Io questo non mi permetto assolutamente di giudicarlo, anzi poso in questo la filosofia della società, dico che però devi essere in grado di andare a comprare giocatori che ti garantiscano perlomeno una salvezza tranquilla. Lo abbiamo fatto, lo vedremo. Posso dirti che dopo questi inizi di partite, poi per l'amor del cielo, io cerco sempre di essere onesto nelle mie valutazioni. Io l'anno scorso, dopo i primi 3 o 4 mesi di Troilo, ero terrorizzato, dicevo ma chi l'ha comprato?
1: Invece
0: e poi
1: adesso
0: ho dimostrato di non essere, quindi siccome non ho paura a dire che mi sbaglio, io voglio dire, io dico quello che vedo adesso, faccio l'indovino di mestiere, insomma, quindi... purtroppo quello che vedo adesso, vedo una squadra che con i sostituti si è indebolita e non lo so, mi sembra anche questa cosa, siamo la squadra più giovane del campionato, bello per l'amor del cielo, ma tu vedi una differenza di ritmo con le altre squadre? Io
1: no.
0: La vedo, sì, in negativo.
1: In negativo.
0: Se tu hai una squadra giovane dovresti avere almeno il vantaggio del ritmo, della corsa. Io onestamente non mi sembra che andiamo più piano degli altri.
1: Stefano, siamo arrivati, diciamo così, alla fermata. Abbiamo io ti ringrazio, ci risentiremo.
0: Ma io
1: dobbiamo...
0: ti ringrazio te e i nostri radioascoltatori, sperando magari in momenti un po' più lieti, dai, insomma.
1: Esatto. Però devo ringraziare Stefano Ramenzoni perché ci ha dato tantissimi spunti. Ciao Stefano.
0: Grazie mille.
1: Ciao. Ho tantissimi messaggi, vado, non voglio perdere neanche uno. Ma come si fa ad avere ancora una squadra che è un cantiere aperto, come l'ha definito Pivani, che non c'è neanche più il contributo del 110? Ermanno da Corcagnano. Ciao al nostro amico Luca dell'Ex Polleria. Ciao Luca, visto che ti ho salutato. Se Sierra lo spostiamo un po' più avanti anziché fare mediano avanti a difesa, io ho visto 2 passaggi interessanti fatti contro il Monza. Scrive

0: Davidone, pausa pubblicità, torniamo tra poco.
1: Palla in tribuna.
2: Spaccio occhiali Vision Back to School con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12. Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
0: Scrive Gaetano da Bari: non sapevo neanche se rimanevo o meno questa stagione, questa, puntini puntini. Allora, tra poco arrivo anche da Italo, del Prato a destra, ma per favore nemmeno Braccetto, purtroppo non ha una specializzazione, bravo capitano, punto, scrive Pippo. Allora, prima di sentire del Prato, andrei da Lorenzo Longhi, che ci dà anche una panoramica un po' su cosa ha detto questo inizio di campionato, perché ci sono tre squadre che rimangono a zero punti, a uno ci sono Parma, Monza e Bologna. È un campionato, insomma, mi sembra di vedere che dove c'è un qualche pareggio in meno, la classifica che ha squadre a punteggio pieno ma anche squadre a zero punti. Non so se la qualità del gioco sia migliorata, alcune partite sono state belle tirate, le partite di sto weekend al sabato sono state partitone, anche Frosinone-Venezia è stata una bella partita, meno si può dire di Juventus-Milan, ieri è stata molto bella secondo me come intensità, Udinese-Lazio, così così Cagliari-Lecce, però insomma vabbè, non si può ancora dire insomma come sta la Serie A da tre giornate, però insomma non è detto che ci siano delle condannate alla B già scritte, come a mio avviso c'era già qualche idea a inizio della scorsa stagione. Allora, dovremmo avere Lorenzo Longhi con noi domani QS. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora Lorenzo, ci aiuti un po' ad avere una panoramica più nazionale su questo avvio di campionato. Dicevo, io tre squadre a zero punti, il Parma ne ha uno come Monza e Bologna, mi sembra che si giochi un po' più per vincere, sarà che siamo a inizio campionato, insomma una classifica un po' diversa da come si era sviluppata l'anno scorso, con valori ancora tutti da scrivere.
3: Sì, esatto, controfirmo esattamente quest'ultima parte, nel senso che finora abbiamo visto un campionato di sicuro interessante, è vero che si è segnato di più, è vero che si è provato a vincere di più, però teniamo anche presente che quanto abbiamo visto sul momento, fino a questo momento, è figlio innanzitutto di un campionato nel quale le prime due giornate, come ormai accade da sempre, sì, da diversi anni, si sono svolte a mercato aperto, e questo soprattutto per le squadre della seconda metà della classifica cambia un po' la situazione. E poi nell'ultima giornata, in realtà con qualche prima indicazione anche un po' particolare, tenuto poi presente che adesso però cominciano anche le coppe europee, e questo sarà un altro fattore che finirà per incidere, sì, naturalmente sul campionato intero. Detto questo, è vero, quello che si è visto sinora, parlando degli aspetti positivi, è un campionato nel quale si tende a giocare, nel quale gli arbitri tendono a fischiare il meno, sì, possibile, io credo questo sia una cosa molto positiva, e nel quale peraltro si sono visti anche degli esordi piuttosto interessanti di ragazzi anche piuttosto giovani, quindi insomma è un po' presto forse per dire che sia cambiata un po' l'inerzia, ma qualche aspetto positivo c'è, esattamente.
0: E sbaglio, intanto hai citato le squadre che giocano in Champions, visto che il Parma gioca col Como, mi sembra che sia una statistica ineluttabile quella che chi arriva dal turno infrasettimana di Champions nel weekend un po' più di fatica la fa di solito.
3: Generalmente sì, anche tenendo presente che comunque gli allenatori devono fare delle scelte diverse, quindi è difficile trovarsi la stessa formazione. Questo vale anche per gli allenatori avversari che devono giocare contro le squadre che giocano in Champions, per capirci, però non trovi la formazione di una settimana in campionato identica a quella dopo, della settimana dopo, quando in mezzo c'è una partita europea, quindi questo fa sì che ci siano anche degli altri aspetti da tenere in considerazione, sia nel modo di gestire la partita, ovviamente prima di tentare di capire come sarà da parte degli allenatori delle squadre che giocano contro le squadre che giocano in Champions, e poi ovviamente per quelli che la Champions lo fanno, anche perché un impegno infrasettimanale spesse volte incide anche sulla questione fisica, quasi sempre sulla questione fisica, quindi ci possono essere infortuni, ci possono essere affaticamenti, sì, e quindi aspetti che portano a modificare un'eventuale idea di formazione che si ha. Quindi in questo senso è da adesso che si comincerà a vedere davvero il campionato, e adesso che si comincerà a vedere anche chi sarà capace di gestire i due impegni e chi no.
0: E qui a Parma avrai capito che noi oggi in trasmissione ho raccolto, ma anche sabato soprattutto dopo la partita, tanto malumore per la prestazione, anche per i risultati della squadra. Così come lo vedi il Parma? Che difficoltà emergono viste, diciamo così, da qualche metro un po' più lontano, oppure quali cautele nei zari giudizi possono svilupparsi?
3: Allora, difficoltà iniziale direi quella di rendersi conto, un po' tutti si stanno rendendo conto, che la squadra attuale è un po' depotenziata rispetto a quella dell'anno scorso, scusate. Il Parma ha venduto bene, non ha acquistato altrettanto bene, tuttavia l'anno scorso, sto andando a memoria, ma credo che il Parma dopo 3 partite avesse 1 punto e dopo 4-2, più o meno quello che si è visto.
0: Dopo 10-7, se non sbaglio.
3: Più o meno. È un inizio, quello di quest'anno, sicuramente molto zoppicante, che però è in linea con quello dell'anno scorso. Teniamo presente che questa deve fare di nuovo un lavoro significativo, sia nel modo di capire come la squadra dovrà giocare, che ancora non è chiaro, perché il Parma dopo 3 giornate chiaramente un'identità non ce l'ha, si sono visti cambi di sistema di gioco anche rispetto alla difesa, e comunque anche capire a quali dei giocatori dare particolarmente fiducia. Quindi in questo senso è chiaro, 3 giornate sono molto poco, come dicevo prima, soprattutto per le squadre che giocano la seconda parte, che giocano, diciamo, il campionato nella parte destra della classifica. Inviterei solo un minimo di cautela per un semplice motivo. Io ho visto per esempio adesso la Fiorentina cambiare allenatore. La Fiorentina ha fatto un mercato faraonico, ma penso che fosse folle immaginarsi una Fiorentina a 9 punti o anche a 6 punti dopo 3 partite. Cambiare un allenatore così presto, secondo me ha poco senso. Poi è chiaro, dipende, è dalla sesta, settima, ottava giornata, che secondo me, e non è tardi, intendiamoci, non è tardi, è a quel punto che si comincerà a capire davvero quelli che sono i valori anche di una squadra. Ecco, io auguro al Parma di fare quello che ha fatto l'anno scorso, cioè a fronte di un inizio evidentemente difficile per mille motivi, anche l'anno scorso la squadra sulla carta partiva depotenziata rispetto a quella dell'anno precedente, no? Almeno un minimo. E poi si è assestato ed è riuscito a fare quello che sostanzialmente è stato un miracolo, certo, criticato nelle prestazioni, ma di certo non nell'esito, e il Parma ha la necessità comunque di mantenere la categoria. Ragione per cui farei un po' attenzione adesso, continuerei a guardare, le critiche sono giuste e corrette, perché comunque anche quello che si è visto sul campo del Parma non è certo qualcosa di granché positivo né scintillante, e i risultati peraltro non sono arrivati, mentre comunque qualcuno, pur non essendo scintillante, qualche punto l'ha portato a casa. Detto questo, è ancora presto, però il Parma secondo me parte un po' più indietro rispetto all'inizio dell'anno scorso, e questo è un aspetto del quale va tenuto in considerazione.
0: Lorenzo, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Lorenzo Longhi con noi qui in chiusura di trasmissione, ci fermiamo qui. Io ringrazio come sempre Simonetta Collini che mi ha guidato in regia. Voi che ci avete scritto, Pippo scrive: andiamo più piano degli altri, ha detto Ramenzoni. Certo, scegliamo giocatori lenti non adatti alla Serie A. Così Pippo, noi siamo in chiusura, ci siamo anche domani con Palle in Tribuna, tutta la settimana alle 14, ci alterniamo in conduzione, grazie per averci iscritto, seguito, ciao a tutti, ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
1: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca della città: si avvicina la data del 27 settembre, quando la zona dell'ex Castelletto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata con l'apposita ordinanza. La zona interessata, tra via Sidole e via Zarotto, dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze, disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8.30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite, a Rubiano di Solignano, verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero e la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti, che ha preso il via ieri e durerà fino alle 21 di oggi. Caos e ritardi si sono registrati anche in stazione Parma fin dalle prime ore di stamane. Per il trasporto regionale di Trenitalia, TPR e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 18 alle 21. La cronaca: i carabinieri di Noceto insieme al nucleo ispettorato del lavoro hanno sanzionato una ditta per 10.000 euro con sospensione temporanea dell'attività. Durante l'ispezione è emersa l'assenza di parte della documentazione relativa ai rischi, ma anche dei servizi igienici con spogliatoi adeguati per i dipendenti. Il sistema di sicurezza non aveva le necessarie autorizzazioni. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa a Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo friulano d'origine ma da tempo a Parma, era un grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. È tutto pronto, voltiamo decisamente pagina per la settima edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento tutto esaurito, con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli Stati Uniti fino a Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Olanda e Polonia. E invece sotto ai portici di Via D'Azeglio la controcena, arriva la Tortleda ed Chietor 2000. I lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord, nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta, fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo di ingresso in direzione a Reggio Emilia. Ci sono disagi anche lungo via Montanara, nell'abitato di Gaione, per lavori, registrate code. Siamo alla musica, tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. Gli appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti dedicati al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì 11, ed Argen D'Amico, protagonista del concerto di sabato. Invece cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 di settembre. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari su Lecce 1-0 della Lazio a Udine in rimonta hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso capitano del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo: una salvezza tranquilla. E poi parliamo adesso di atletica. Torna nel prossimo fine settimana la Parma Mezza Maratona con la 28esima edizione. I vari percorsi, iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi. Riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in Piazza Garibaldi. Sempre disponibili invece i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato quest'anno destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime a 34-35 gradi. Da domani è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità anche di fenomeni intensi nel pomeriggio. Prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
7: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J, sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
8: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.
10: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
11: Eccoci qua, pronti anche noi, 8 minuti dopo le 3, è martedì, è l'8 di settembre ed è il giorno della cena dei mille, però io volevo salutare, tutto bellissimo, poi insomma c'è uno scopo benefico, la cena dei mille che ormai è famosa in tutto il mondo, però io volevo salutare tutti gli organizzatori dell'altra cena che si fa in via D'Azeglio, che ha una denominazione fantastica ed è la Tortleda ad Chieto 200.000, cioè nel senso che in via Piazza Garibaldi, via Repubblica cioè, sono mille e poi gli altri 200.000 parmigiani che non vanno lì vanno in via D'Azeglio e lì ci possono andare tutti, però Chieto 200.000 mi fa sempre molto ridere. Ah, per i non autoctoni è gli altri 200.000, perché insomma sì, Parma in effetti più o meno conta questo numero di abitanti. Detto questo, buon pomeriggio. Tra l'altro fra una settimana cominciano le scuole e c'è una bella notizia che riguarda gli studenti italiani e quindi anche un po' di casa nostra, perché ne abbiamo tanti anche qui da noi, che diremo fra non molto, poi un paio di compleanni, anzi tre compleanni da festeggiare, ma intanto cominciamo e apriamo con Tame Impala.

0: on the mountain.
1: Oh, oh, okay.
2: E insomma ho deciso che questa è la mia canzone dell'estate 2026, canzone che non ha girato tantissimo purtroppo, però insomma sono pur sempre i Gorillaz e come sapete per noi i Gorillaz sono un punto di riferimento da mo. The Manifesto, allora, bel compleanno, ce ne sono tre abbiamo detto da festeggiare, cominciamo dalla più giovane che oggi è Pink, il suo vero nome è Alessia Beth Moore, è nata in Pennsylvania a Doylestown l'8 settembre del 1979, quindi vuol dire che compie 47 anni e lei deve gran parte del suo talento al papà che suonava la chitarra e cantava le canzoni quando lei era molto molto piccola e già da piccola però aspirava a diventare una rockstar, quindi fu il papà in qualche modo che le instillò questa grande passione per la musica. Tanti auguri e la riascoltiamo con Whatever You Want.
3: Run

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Mauro Ruggeri, naturalmente Peter Pan, canzone ancora bellissima con questo bel chitarrone sotto di Luigi Schiavone. Non è un caso se abbiamo sentito questo pezzo, perché oggi è proprio il compleanno di Luigi Schiavone, grandissimo chitarrista, spesso coautore insieme a Rico Ruggeri. Loro sono insieme artisticamente parlando veramente da tantissimi anni. Oggi Luigi Schiavone compie 67 anni. L'ultimo compleanno che celebriamo riguarda Aimee Mann, già front woman dei Till Tuesday negli anni 80. È nata a Richmond l'8 settembre del 1960. Buon compleanno, 66 anni.

0: buon compleanno anche a lei, ai Me Man, 66 anni, qui l'abbiamo sentita non con i Tear Tuesday ma con un suo brano, perché lei ha avuto poi in seguito anche una discreta carriera solista. Era il 1994, That's Just What You Are. Ci sono le notizie e poi torniamo con il nuovo, anzi ultimo singolo di Bruno Mars.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce.
3: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
2: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e 29 anni e secondo i dati Istat il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali, dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
3: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023 Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
2: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: The Chainsmokers High. Sono le 15:39 qui su Radio Parma, è martedì, è sempre l'8 di settembre, c'è la pubblicità e poi parleremo di questo gran bel primato certificato che gli studenti italiani hanno raggiunto nei confronti di paesi che di solito ci guardano sempre dall'alto al basso, tipo la Francia. Fra poco.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.

1999, i Luna Pop non avevano neanche finito le superiori, tutti, ce le ricordiamo, vennero a trovarci proprio in radio quando vennero a suonare qui, insomma, stavano finendo la scuola, le superiori, e esordirono splendidamente con 50 special. La scuola non va, ma una Vespa, una donna, no, no, invece la scuola va, e come, perché in un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, purtroppo, l'Italia, attenzione, per una volta riesce a reggere il colpo e, almeno rispetto agli altri paesi, guadagna terreno. I quindicenni italiani, quindi chi ha frequentato, chi frequenta la prima superiore, si piazzano sopra la media OCSE in tutte e tre le aree fondamentali. Ragazzi, c'è da festeggiare. Queste medie sono state analizzate dal rapporto PISA 2025, lettura, matematica e scienze. E proprio in scienze, materia al centro dell'ultima rivelazione, arriva anche un miglioramento rispetto al 2022. La nuova fotografia scattata dal report OCSE PISA, che è la più grande indagine internazionale sulle competenze degli adolescenti, restituisce così un quadro molto positivo per la scuola italiana, soprattutto se confrontato con quello di molti altri sistemi educativi. Intanto a questa rilevazione hanno partecipato oltre 760.000 studenti di 91 paesi ed economie. Per il ministro Valditara, la scuola italiana si è mostrata un sistema solido e, nonostante l'arretramento registrato in diversi paesi, sarebbe riuscita a ridurre i divari storici tra nord e sud. Quindi è vero che ci sono ancora sfide che non si possono ignorare, ma per esempio il dato più netto arriva dalle scienze, che rappresentano l'ambito principale. Qui gli studenti italiani raggiungono un punteggio medio di 483, leggermente superiore alla media, ferma a 482. E poi ci sono altri dati, naturalmente, per esempio la lettura: siamo sopra alla media OCSE di ben 15 punti. Il punteggio medio italiano è superiore a quello della Finlandia. Ma poi in matematica, attenzione, che è la bestia nera di tutti.

Che meraviglia, sempre stupenda. Michael Andrews con la voce di Gary Jules, Mad World, rifacimento del brano dei Tears for Fears, naturalmente fatto per la colonna sonora di Donnie Darko. E a proposito di cinema, Gary Oldman, non ci sarà, non ha detto sarò io James Bond, però ha detto che insomma il nome del prossimo James Bond potrebbe essere già nelle mani dei produttori. Lui ha fatto il tifo pubblicamente per un suo collega che ha interpretato insieme a lui Slow Horses, Jack Lowden. Però insomma sì, non è ancora possibile stabilire se sia proprio lui il nuovo 007. Tuttavia Gary Oldman, intervistato dal Global in Canada, ha detto si dice che sia nella shortlist, lo scopriremo molto presto, no? Perché lo hanno scelto, hanno fatto la loro scelta ma non l'hanno ancora annunciata, quindi ha detto Gary Oldman incrocio le dita per Jack. Era nella shortlist Jack Lowden. Sì, in effetti se ne parlava già da un po'. Attore scozzese, conosciuto soprattutto appunto per Slow Horses, dove interpreta River Cartwright al fianco dello stesso Gary Oldman, però ha costruito negli anni una filmografia piuttosto importante. Ha recitato in Dunkirk, in Mary Queen of Scots e Calm with Horses. Il fatto che Gary Oldman parli di una scelta già effettuata però non significa che il casting sia necessariamente concluso a suo favore, un po' ambiguo, però ha voluto insomma esprimere vicinanza e fare il tifo per il suo giovanissimo collega. Vedremo, ormai ci siamo e ormai dovrebbe uscire il nome del nuovo attore, dell'attore che interpreterà il nuovo James Bond, che da quanto si è capito dovrebbe essere il prequel del prequel del prequel, cioè un James Bond veramente giovanissimo e la sua entrata ufficiale nell'MI6. Adesso c'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so-

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca della città: si avvicina la data del 27 settembre, quando la zona dell'ex Castelletto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata con l'apposita ordinanza. La zona interessata, tra via Sidolo e via Zarotto, dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8.30. La lista delle strade dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite, a Rubiano di Solignano, verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero e la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti, che ha preso il via ieri e durerà fino alle 21 di oggi. Caos e ritardi si sono registrati anche in stazione a Parma fin dalle prime ore di stamane. Per il trasporto regionale di Trenitalia, TPR e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 18 alle 21. La cronaca: i carabinieri di Noceto, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, hanno sanzionato una ditta per 10.000 euro con sospensione temporanea dell'attività. Durante l'ispezione è emersa l'assenza di parte della documentazione relativa ai rischi, ma anche dei servizi igienici con spogliatoi adeguati per i dipendenti. Il sistema di sicurezza non aveva le necessarie autorizzazioni. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa a Casal Baroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine ma da tempo a Parma, era un grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. È tutto pronto, voltiamo decisamente pagina per la settima edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento tutto esaurito, con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli Stati Uniti fino a Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Olanda e Polonia. E invece sotto ai portici di Via d'Azeglio, la controcena, arriva la Tortleda ed Chietor 2000. I lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord, nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta, fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo di ingresso in direzione Reggio Emilia. Ci sono disagi anche lungo via Montanara, nell'abitato di Gaione, per lavori registrate code. Siamo alla musica, tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. Gli appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti dedicati al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì 11, ed Argent Amico, protagonista del concerto di sabato. Invece cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 di settembre. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari sul Lecce 1-0 della Lazio a Udine in rimonta hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso Capitan del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo una salvezza tranquilla. E poi parliamo adesso di atletica. Torna nel prossimo fine settimana la Parma mezza maratona con la 28esima edizione. I vari percorsi, iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi. Riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in piazza Garibaldi. Sempre disponibili invece i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato quest'anno destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime a 34-35 gradi, da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi nel pomeriggio, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
8: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Baby Steps, il nuovo singolo di Olivia Dean, 14 minuti dopo le 4, ancora buon pomeriggio, seconda ora di Newsroom, 8 settembre. Devo dire che gli inglesi in queste ultime 24-48 ore hanno preso decisioni che io, essendo molto cockney oriented, approvo. Innanzitutto quella per Wimbledon, per il tennis naturalmente, per il torneo di Wimbledon, che insomma ultimamente era stato, è stato frequentato e ha visto la presenza sempre maggiore di influencer, gli e le influencer che vanno a vedere le partite del torneo di tennis forse più prestigioso al mondo, vabbè, uno dei più prestigiosi, dai, però sappiamo com'è lo standing di Wimbledon. Allora, tutti con le tute uguali, tutti i giocatori devono essere vestiti solo di bianco, tutti devono stare composti, non deve volare una mosca, e questi influencer facevano un po' di casino, nel senso che tra un servizio e l'altro si mettevano lì con i telefonini, le luci, disturbavano tutti. Tutti, insomma, non avevano capito esattamente dove fossero. E allora dal 2027 gli influencer non potranno più entrare. Tu dici, come fanno a beccarli? Li perquisiscono. Se hanno telecamere, se hanno attrezzature apposta per produrre filmati da mettere sui social, va bene, entrate, però non fate casino. Il telefono me lo date e la telecamera me la date, la fotocamera me la date, mi date tutto. Perché c'era gente che entrava proprio con i kit per fare i montaggi dei video, le grafiche, e poi postare tutto sui social, e questo creava un po' di fastidio, un po' molto fastidio. Quindi dall'anno prossimo niente più influencer e niente più tutte queste distrazioni. Ma nel frattempo è arrivata anche un'altra protesta che riguarda il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Insomma, la notizia, come è molto intuibile, ha provocato un interesse ancora maggiore, non solo sui giornali ma anche sulla BBC. La BBC insomma è stata accusata di avere dedicato alla coppia troppo spazio nei programmi e sul sito. Insomma, la BBC, che è la televisione britannica per eccellenza, la notizia del trasferimento insomma pare che abbia provocato tutto questo sulla rete più importante, e ci sono state un sacco di proteste. Però la BBC ha detto no, non è vero, non abbiamo dato così tanto spazio, abbiamo solo documentato il loro arrivo e la loro sistemazione. La BBC non ha specificato quante siano state le lamentele ricevute, però ha pubblicato una risposta ufficiale, quindi ha respinto l'idea che il ritorno di Harry e Meghan sia stato trattato in maniera sproporzionata. Hai capito, no? Hai capito i cittadini britannici che scrivono alla BBC: basta con questi due, basta, non ne possiamo più. Che una volta erano due principi, adesso non più. Two Princes è infatti la canzone di questa canzone che ci riascoltiamo e che risale al 1991. Ce l'avevamo quasi dimenticata, ma questa notizia ce l'ha fatta tornare in mente. Two Princes, Spin Doctors, qui su Radio Parma alle 16:18 nel nostro pomeriggio insieme.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: cambiato qualcosina, ha aggiunto qualche suono, ma di fatto è una cover di un vecchio pezzo anni 70 dei Players, Baby Come Back, che nella versione di Kid Laroi, The Kid Laroi, è diventata Baby I Am Back. C'è l'appuntamento con le notizie? Sì, sì, noi abbiamo le news ogni mezz'ora, al punto ora quelle da Parma in provincia, e adesso alla mezza quelle dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga dei Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
2: L'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. Lo rivela un'inchiesta di Aerz in merito alle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
3: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
2: Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori.
3: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Intanto, secondo uno studio dell'Accademia Cinese di Scienze Forestali, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100.
2: Formula 1, l'incidente che ha messo fuori dai giochi Leclerc nel corso del secondo giro di gara a Monza di domenica scorsa potrebbe generare ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall'11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto dell'SF26 con le barriere all'esterno dell'Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova Power Unit Ferrari, introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità. A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l'integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l'imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e domani mattina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Wolf Alice, Just Two Girls, qui su Radio Parma, sono le 5:20. Sì, c'è una canzone nuova ed è il nuovo singolo degli Strokes. No, lo stiamo già ascoltando da un po', eh. È questa, Lonely in the Future.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGNCO, campionari velluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sang 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

che poi è diventato una serie TV, la cui prima stagione è stata programmata da Netflix un po' di tempo fa. Adesso è arrivata la seconda e noi fans di The Gentlemen siamo tutti molto molto contenti. Allora, intanto c'è un cast meraviglioso. In questo cast, per chi è tifoso di calcio e per chi, non so, in questi ultimi facciamo 20 anni ha seguito il calcio inglese, si ricorda sicuramente di Vinnie Jones, calciatore gallese che era crudele. Cioè, Vinnie Jones è stato veramente uno dei giocatori più cattivi della storia del calcio inglese di questi ultimi anni. Io me lo ricordo nel Chelsea, ha rotto gambe a tutti, ha picchiato tutti, aveva anche strizzato i gioielli di famiglia a Paul Gascoigne durante una partita alla fine degli anni '80. Però poi è diventato un attore bravissimo, tra l'altro uno degli attori feticcio di proprio di Guy Ritchie. Ebbene, lui è anche in questa stagione di The Gentlemen, che conta 8 episodi, la prima è nata in onda nel 2024 e l'altra è in programmazione in questo periodo su Netflix. Di cosa parla? Parla di un nobile, di un ragazzo, il giovane rampollo di una famiglia di nobilissimi, che riceve in eredità terreni vastissimi del padre, per poi scoprire che il papà sotto aveva allestito un vasto impero di coltivazione della cannabis. Una serie di individui legati al mondo della mala britannica entra in gioco, lui però vuole liberare la sua famiglia da questa nozione, ma poi scopre che in questo mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto. E c'è un bellissimo cast nella seconda stagione, c'è anche una ampia parte ambientata in Italia, naturalmente sul lago di Como, perché vanno tutti sul lago di Como, però insomma ci sono anche attori, c'è Benedetta Porcaroli, c'è Sergio Castellitto. Io ve la consiglio vivamente, perché mi sto divertendo molto a guardarla. Le ultime due che ho visto stanotte, perché non ce la facevo mollare, mi sa che me le riguardo, perché credo che mi sia sfuggito qualcosa. Comunque, quando c'è qualcosa firmato da Guy Ritchie è sempre una cosa da guardare, sempre. Ma è sempre piaciuto tutto, anche quello su Rare 2, e mi hanno tutti insultato i miei amici, però era bello, dai.

0: Come Inside, Paul McCartney da The Boys of Dungeon Lane, l'album che è uscito quest'anno e che ha caratterizzato buona parte della fine dell'inverno, inizio primavera. A parte il fatto che lo sto ascoltando continuamente e mi sembra che sia uscito da 6 anni, per cui abbiamo l'ultimo pezzo, sì, andiamo nella dance italiana di respiro internazionale della metà degli anni 80. Ci salutiamo con Valerie Dore, una voce angelica, con Get Closer, per darci appuntamento poi naturalmente a domani. Io sarò qui poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:02. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca della città: si avvicina la data del 27 settembre, quando la zona dell'ex castelletto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata con l'apposita ordinanza. La zona interessata, tra via Sidolo e via Zarotto, dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8:30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite, a Rubiano di Solignano, verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero e la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Giornata di disagi per chi viaggia in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti, che ha preso il via ieri e durerà fino alle 21 di oggi. Caos e ritardi si sono registrati anche in stazione Parma fin dalle prime ore di stamane. Per il trasporto regionale di Trenitalia, TPR e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle 18 alle 21. La cronaca: i carabinieri di Noceto, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, hanno sanzionato una ditta per 10.000 euro con sospensione temporanea dell'attività. Durante l'ispezione è emersa l'assenza di parte della documentazione relativa ai rischi, ma anche dei servizi igienici con spogliatoi adeguati per i dipendenti. Il sistema di sicurezza non aveva le necessarie autorizzazioni. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri mattina nella piscina di casa a Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine ma da tempo a Parma, era un grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. È tutto pronto, voltiamo decisamente pagina per la 7ª edizione della Cena dei Mille. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, nel cuore del centro, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito. Evento tutto esaurito, con oltre 80 biglietti acquistati dall'estero, dall'Australia agli Stati Uniti fino a Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Olanda e Polonia. E invece sotto ai portici di Via d'Azeglio, la controcena, arriva la Tortleda ed Pietor Dosentmila. I lavori sulle strade, avvia le opere di asfaltatura del manto stradale in tangenziale nord, nei pressi dello svincolo 8 della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo di ingresso in direzione Reggio Emilia. Ci sono disagi anche lungo via Montanara, nell'abitato di Gaione, per lavori, registrate code. Siamo alla musica, tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. Gli appuntamenti per il fine settimana: dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti dedicati al gusto, alla cultura del cibo e all'intrattenimento. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì 11, ed Argen D'Amico, protagonista del concerto di sabato. Invece cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato alle Fiere di Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 di settembre. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari sul Lecce 1-0 della Lazio a Udine in rimonta hanno chiuso il quadro dei match della terza di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso Capitan del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo una salvezza tranquilla. E poi parliamo adesso di atletica. Torna nel prossimo fine settimana la Parma mezza maratona con la 28esima edizione. I vari percorsi, iscrizioni aperte fino alla mezzanotte di oggi, riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in piazza Garibaldi. Sempre disponibili invece i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato quest'anno destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi temperature massime a 34-35 gradi, da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi nel pomeriggio, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG&Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Sauconi, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli Esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burman rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli Esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
1: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen, in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
2: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne è ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese, avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
1: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
2: 5 appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
1: Si apre oggi la 7ª giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Xavier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo della cena dei mille, tutto pronto per la 7ª edizione. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, evento sold out con quasi 100 biglietti acquistati dall'estero. Invece sotto ai portici di Via Razzeglio la controcena, arriva la Tortleda Chietor 200.000. Voltiamo pagina, si avvicina alla data di domenica 27 settembre, quando la zona dell'ex Castelletto tra Via Sidoli e Via Zarotto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata. La zona interessata dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8:30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite a Rubiano di Solignano verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero, ma anche la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Ora ci spostiamo sulle strade del territorio. Pomeriggio di rallentamenti sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Si sono registrati fino a 20 km di coda per un camion rimosso al chilometro 75. Giornata di disagi anche per chi ha viaggiato in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti di settembre, che ha preso il via già ieri e durerà fino a questa sera alle 21. Caos e pesanti ritardi si sono registrati anche in stazione a Parma. Dal mattino garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero fino alle 21. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine, ma da tempo a Parma era grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. Parliamo adesso dei lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura in tangenziale nord nei pressi dello svincolo della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione Reggio Emilia. Siamo alla musica, tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh, in concerto sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziani e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. E invece dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli Terme il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato 12. Invece alle Fiere di Parma cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato a Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 settembre. La salute, un nuovo fibroscopio a disposizione dell'Otorino, la ringoiatria dell'Ospedale Maggiore di Parma, diretta dal professor Pasanisi. Lo strumento è stato donato da Hauser Parma in collaborazione con l'ingegneria clinica del Maggiore. Il fibroscopio è uno strumento costituito da un fascio di fibre ottiche che consente agli specialisti di osservare con precisione, grazie al fascio di fibre ottiche e alla sua flessibilità, le vie respiratorie e le parti più difficili da raggiungere con una normale visita. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari sul Lecce e della Lazio a Udine hanno chiuso il quadro della terza giornata di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso capitano del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo, una salvezza tranquilla. L'Atletica torna nel prossimo fine settimana alla Parma Mezza Maratona con la 28esima edizione e i vari percorsi. Le iscrizioni saranno aperte fino alla mezzanotte di oggi e riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in Piazza Garibaldi. Sempre disponibili i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi caldo estivo, da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. C'è un'allerta arancione in tutta la provincia parmense, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. E ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha così detto Lavrov. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
1: Il segretario degli esteri britannico Miliband ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei terroristi nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
2: In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Alcune compagnie inoltre, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi in buona parte del continente europeo.
1: Un'esecuzione e successivamente un maldestro occultamento del cadavere. Questo è il primo risultato dell'analisi sul corpo senza nome trovato in un'automobile rinvenuta questa mattina nelle acque del fiume Tergola in territorio di San Giorgio in Bosco, Padova. Secondo le prime rilevazioni degli inquirenti, l'uomo, dell'età valutata tra i 45 e i 55 anni, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco.
2: Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
1: Il calcio con la Champions League: questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Turam dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo della cena dei mille, tutto pronto per la settima edizione. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, evento sold out con quasi 100 biglietti acquistati dall'estero. Invece sotto ai portici di Via Razzeglio la controcena, arriva la Tortleda Chietor 200.000. Voltiamo pagina, si avvicina alla data di domenica 27 settembre, quando la zona dell'ex Castelletto tra Via Sidoli e Via Zarotto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata. La zona interessata dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8.30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite a Rubiano di Solignano verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero, ma anche la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Ora ci spostiamo sulle strade del territorio. Pomeriggio di rallentamenti sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Si sono registrati fino a 20 km di coda per un camion rimosso al chilometro 75. Giornata di disagi anche per chi ha viaggiato in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti di settembre, che ha preso il via già ieri e durerà fino a questa sera alle 21. Caos e pesanti ritardi si sono registrati anche in stazione a Parma. Dal mattino garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero fino alle 21. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncola. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine, ma da tempo a Parma era grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. Parliamo adesso dei lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura in tangenziale nord nei pressi dello svincolo della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione a Reggio Emilia. Siamo alla musica, tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh, in concerto sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziani e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. E invece dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli Terme il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato 12. Invece alle Fiere di Parma cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato a Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 settembre. La salute, un nuovo fibroscopio a disposizione dell'otorino, la ringoiatria dell'Ospedale Maggiore di Parma, diretta dal professor Pasanisi. Lo strumento è stato donato da Hauser Parma in collaborazione con l'ingegneria clinica del Maggiore. Il fibroscopio è uno strumento costituito da un fascio di fibre ottiche che consente agli specialisti di osservare con precisione, grazie al fascio di fibre ottiche e alla sua flessibilità, le vie respiratorie e le parti più difficili da raggiungere con una normale visita. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari su Lecce e della Lazio a Udine hanno chiuso il quadro della terza giornata di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso Capitan del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato. Obiettivo, una salvezza tranquilla. L'Atletica torna nel prossimo fine settimana alla Parma Mezza Maratona con la 28esima edizione e i vari percorsi. Le iscrizioni saranno aperte fino alla mezzanotte di oggi e riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in Piazza Garibaldi. Sempre disponibili i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi caldo estivo, da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. C'è un'allerta arancione in tutta la provincia parmense, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IGI & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
6: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
7: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
1: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
2: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
1: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Escheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
2: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 3 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo della cena dei mille, tutto pronto per la settima edizione. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, evento sold out con quasi 100 biglietti acquistati dall'estero. Invece sotto ai portici di Via Razzeglio la controcena, arriva la tortleda Chietor 200.000. Voltiamo pagina, si avvicina la data di domenica 27 settembre, quando la zona dell'ex Castelletto tra Via Sidoli e Via Zarotto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata. La zona interessata dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8.30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite a Rubiano di Solignano verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero, ma anche la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Ora ci spostiamo sulle strade del territorio. Pomeriggio di rallentamenti sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Si sono registrati fino a 20 km di coda per un camion rimosso al chilometro 75. Giornata di disagi anche per chi ha viaggiato in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti di settembre, che ha preso il via già ieri e durerà fino a questa sera alle 21. Caos e pesanti ritardi si sono registrati anche in stazione a Parma. Dal mattino garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero fino alle 21. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri nella piscina di casa, nelle campagne di Casalbaroncolo. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine, ma da tempo a Parma era grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. Parliamo adesso dei lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura in tangenziale nord nei pressi dello svincolo della Crocetta. Fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione a Reggio Emilia. Siamo alla musica, tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziani e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. E invece dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli Terme il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato 12. Invece alle Fiere di Parma cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato a Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 settembre. La salute, un nuovo fibroscopio a disposizione dell'otorino laringoiatria dell'Ospedale Maggiore di Parma, diretta dal professor Pasanisi. Lo strumento è stato donato da Hauser Parma in collaborazione con l'ingegneria clinica del Maggiore. Il fibroscopio è uno strumento costituito da un fascio di fibre ottiche che consente agli specialisti di osservare con precisione, grazie al fascio di fibre ottiche e alla sua flessibilità, le vie respiratorie e le parti più difficili da raggiungere con una normale visita. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari su Lecce e della Lazio a Udine hanno chiuso il quadro della terza giornata di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso Capitan del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato, obiettivo una salvezza tranquilla. L'Atletica torna nel prossimo fine settimana alla Parma Mezza Maratona con la 28esima edizione e i vari percorsi. Le iscrizioni saranno aperte fino alla mezzanotte di oggi e riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in Piazza Garibaldi. Sempre disponibili i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi caldo estivo, da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. C'è un'allerta arancione in tutta la provincia parmense, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
7: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
8: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
7: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
8: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
7: Voltiamo pagina a un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia. Sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration.
10: RPR presenta Good Vibration.
9: Good Vibration.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo della Cena dei Mille, tutto pronto per la 7ª edizione. Questa sera la tavolata da 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, per una serata che avrà come guest chef il 2 stelle Michelin Gennaro Esposito, evento sold out con quasi 100 biglietti acquistati dall'estero. Invece sotto ai portici di Via Razzeglio la controcena, arriva la tortleda Kietor 200.000. Voltiamo pagina, si avvicina la data di domenica 27 settembre, quando la zona dell'ex castelletto tra Via Sidoli e Via Zarotto verrà nuovamente evacuata per il disinnesco di un ordigno bellico. La prefettura ha reso noti nuovi dettagli sul programma della giornata. La zona interessata dalla maxi evacuazione sarà compresa in un raggio di 468 metri dal luogo del rinvenimento dell'ordigno. Dalle 7 del mattino fino a cessate esigenze è disposta l'evacuazione di tutta la zona rossa, che dovrà essere interamente sgomberata entro le 8:30. La lista delle strade e dei civici sul sito del Comune di Parma. Anche nella zona della cava di Laterlite a Rubiano di Solignano verrà interdetto l'accesso a persone e mezzi nel raggio di 250 metri dal luogo dove l'ordigno verrà fatto brillare. Alle forze dell'ordine spetterà assicurare il rispetto dell'obbligo di sgombero, ma anche la vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio. Ora ci spostiamo sulle strade del territorio. Pomeriggio di rallentamenti sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Si sono registrati fino a 20 km di coda per un camion rimosso al chilometro 75. Giornata di disagi anche per chi ha viaggiato in treno a causa del primo sciopero nazionale dei trasporti di settembre, che ha preso il via già ieri e durerà fino a questa sera alle 21. Caos e pesanti ritardi si sono registrati anche in stazione a Parma. Dal mattino garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero fino alle 21. Lutto per la morte di Mario Spilimbergo, trovato senza vita ieri nella piscina di casa, nelle campagne di Casa Albaroncola. A dare l'allarme la domestica, architetto in pensione, creativo, friulano d'origine, ma da tempo a Parma era grafico pubblicitario, autore di varie campagne di successo, ma anche pittore. Sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Quasi certamente il decesso è avvenuto per annegamento a causa di un malore. Parliamo adesso dei lavori sulle strade, al via le opere di asfaltatura. In tangenziale nord, nei pressi dello svincolo della Crocetta, fino a venerdì i cantieri interesseranno il ramo d'ingresso in direzione Reggio Emilia. Siamo alla musica, tutto esaurito ieri sera al Parco Ducale per i Pooh in concerto. Sul palco Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziani e Riccardo Fogli, con un repertorio che ha attraversato 60 anni di carriera. E invece dall'11 al 13 settembre torna a Monticelli Terme il Monte Food Festival, con un programma ricco di appuntamenti. Tra gli ospiti spiccano la chef Chiara Pavan, madrina della serata inaugurale di venerdì, e Dargen D'Amico, protagonista del concerto di sabato 12. Invece alle Fiere di Parma cresce l'attesa per il Salone del Camper, che torna da sabato a Baganzola, attesi oltre 100.000 visitatori fino al 20 settembre. La salute, un nuovo fibroscopio a disposizione dell'otorino laringoiatria dell'Ospedale Maggiore di Parma, diretta dal professore Pasanisi. Lo strumento è stato donato da Hauser Parma in collaborazione con l'ingegneria clinica del Maggiore. Il fibroscopio è uno strumento costituito da un fascio di fibre ottiche che consente agli specialisti di osservare con precisione, grazie al fascio di fibre ottiche e la sua flessibilità, le vie respiratorie e le parti più difficili da raggiungere con una normale visita. Siamo allo sport, il calcio, le vittorie del Cagliari su Lecce e della Lazio a Udine hanno chiuso il quadro della terza giornata di Serie A. Il Parma guarda il prossimo impegno a Como lunedì 14 settembre. È un momento un po' complicato, ha ammesso Capitan del Prato ai microfoni di 12 TV Parma. Ora però il mercato è finito e non abbiamo più cambiamenti. Inizia il vero campionato, obiettivo una salvezza tranquilla. L'Atletica torna nel prossimo fine settimana alla Parma Mezza Maratona con la 28esima edizione e i vari percorsi. Le iscrizioni saranno aperte fino alla mezzanotte di oggi e riapriranno, se saranno disponibili ancora i pettorali, sabato dalle 10 in Piazza Garibaldi. Sempre disponibili i pettorali per la camminata 5 km Corri per la Vita, ricavato destinato al progetto All Inclusive a Parma. Lo sport è inclusione. In chiusura al meteo, anche oggi caldo estivo, da domani è previsto il ritorno della pioggia con la possibilità anche di fenomeni intensi. C'è un'allerta arancione in tutta la provincia parmense, prevista una flessione decisa delle temperature. È tutto per ora, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
4: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
5: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
4: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sulla autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
5: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
4: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Jesse, you're my Jessica, Jessica.
1: Stai ascoltando Hot Chili.
2: Hot Chili.

to find someone just like you. But every time it's you I find,

aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.
2: Blu Notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.